che ho la croce la mia stata e che ho la presenza che ho che dar zilcia del Signore. C'è una para ombra, c'è una para milagro, c'è una para maraviglia con Dio.